0: Cel Weekend. Antena Pet, playlista. Sponsor DM.
1: Antena Pet, playlista. N-ai golemite hitovina, Antena Pet Radio. Antena Pet, playlista.
2: Cavalcio Pet. Hit.